Con i Sacro Santi, dam dam dam dam dam. La guitarra DJ a casa di uno. Lì che si va, tu che dopo fai, e tutto fra una mixta di anzi, non sei che sei un spagnolo. Io non ci vuole essere un spagnolo, che è del Vitko, sai, cazzo, mi spieghi chi? Cazzo, eh? Io non fai vita. Ma no, mi spieghi chi? Sai, lì che si spieghi chi? Tu che dopo fai, ora mi sono chiuso nella gascosa, e qui ho sbarato, io non musico.

Zero, c'è anche ci sta scherzo lì, la dice meglio anche lei. Guarda, lei è una ricca di Rochester, io sono Lady. Guarda che c'ho la Samara qui, la dice che sta normale sulla Perbiter, Junior di Hongol, Junior di Necker, c'ho chi sta, super di Gerardo, ui, ok, le scrive, sai.